0: Non si può, non no no va a un ma per aiuto a tutti, bubla sotto a tenere suela, niente di va, o quello o mala, un lam tu vi cupagna, o hiare lua, o cana ma o cana dawe. E non no va a un mamusi, we mi vega si può io, vi cupagna o mano amlopana.
1: Nemanla huire nella orata wa warila vano kirekewa. Noventa himweke vano in roa, o huire nella orata wa nimala. Okweli wo mala, okweli wo mala. Masipo o thunku, ira kahikala na nati thi, kahikala na nala viretunia.

Nisi sano pentaka muni ura narra di Mosambique mso provinciali jawampula ninroa hopachira kava ova nela nale ani uria na wa mapuro o hiena hiena ni valene laka ni kohana ka ihali ora mene 86 42 61 76 7 kino tikela 86 42 61 76 7 vanonto ninroa utukulela okati wova nela nale ani uriana.